A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita, ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei l'orizzonte.

che riesce a render la fatica un immenso piacere. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più.

0: stupido cuore.
1: Top Italia.
2: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato

0: C'est l'été sur Radio Top Italia.
1: Cuore mio, quando ci sei chiamami, fammi una videochiamata che ti voglio vedere. Dai, che domani siamo assieme, non vedo l'ora.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Top Italia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato,

L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione.

0: su Radio Top Italia.
1: Fumare a letto è un brutto

0: Pop Italia, première radio italienne de France.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre.

0: Buon te avec Top Italia.
1: Cos'è normale? Ho un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare. Ho solo qualche osservazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto.

rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Ecco, la prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è

Tutta, tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
0: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è

0: Strega comanda. Strega comanda.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che mi è

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Selete su Radio Top Italia. L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è

0: Top Italia.
1: Cos'è? Normale? Ho un'allucinazione? Se sono matta io, non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione. Un

0: Top Italia.
1: È così strano il sole quando piove, un po' come me. Quando sorrido per finta, ma dentro mi lacrima il cuore. È strano fare un'eccezione, se tra migliaia di gesti e parole il punto fermo di ogni singola conversazione è sempre solo il tuo nome.

spazzatura. Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare, perché di solito nessuno vai bene così come sei.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
2: Posso fumare a letto un brutto

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Violet, let me see you dance, babe.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è

0: Buon te avec Top Italia.
1: Francesca fa sempre l'offesa, ma puoi ridere. E se non ti vuole vedere, te lo dice.

0: e il mese che lei preferisce è sempre maggio. Francesca, se pensa domani, non ha paura, e se ti guarda negli occhi una forza della natura.
1: L'estate è pazza su Radio

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Conto le candeline, sono torta, rotonda, da solo in una stanza, con la testa che smatta, a mezzanotte 01, ho giurato il mio futuro che ce la farò, sì ce la farò. Quando ne ho fatti 18 da solo in camera, solo con i miei sogni, col sonno che non si placa mai. Maledetta gioventù, un giorno sei come un bambino, il giorno dopo puff, sembra sparito. Cosa sanno di me quando la luce non c'è, della mia voce, della pace che ho già fatto con te, di 7 mesi in tele, delle nottate intere, di non sapere mai cosa succede e se succede.

Tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via, quale allegria. Da da di da. Quale allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

senza allegria. Uscire presto la mattina, la testa piena di pensieri, scansare macchine e giornali, tornare in fretta a casa, tanto oggi è

0: Silenzio! Silenzio in aula!
1: Il signor Rezza Capa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
2: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames!

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è

perdute, di cose lasciate lontano da noi.

sorriso e che cela il dolore che porti nel tuo sorriso. Tra macerie di sogni sconfitti avrò sempre il coraggio di dirti ti amo, ti amo.

Amore che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

un'anima tranne noi due. Era chiaro dall'inizio, non si bacia, ma è un

L'estate è pazza su Radio Top Italia. The summer is crazy. Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è

perso un punto parlando di te. Ed infine una notte si uccise.

ora dicono fosse un poeta e che sapesse parlare d'amore.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

Tutti qua. 1996. J-Ax e DJ Jed ancora insieme. E siamo tornati.

0: Top Italia.
1: Non sono mai venuto a trovarti a casa. A parte sta cosa, che ma tu con quante tipe parli? Che dal tuo messaggio sembra che stai sempre in mezzo alle tipe, parli con le tipe. Ma che vita fai? Qual è il tuo ruolo adesso? Cosa stai in mezzo?

0: sempre.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Chiudo cuore.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Il mondo va veloce, veloce, veloce, veloce, veloce. E nemmeno io rallento. L'ultima volta in cui ho creduto alle persone, probabilmente stavo in grembo. Non so più bene cosa sento, mentre guardo il mare nel mio silenzio. Ho un'immagine di te che esci dall'acqua e mi vieni incontro sorridendo.

solo estetica e basta, ma pure la bellezza sei vuota a furia di guardarla stanca. E tu sei bella e basta, dovresti rispettare chi ti tratta per come sei fatta. Nascondi emozioni sotto la sabbia e ti convinci di essere libera da una gabbia. Scopare tutti non ti rende emancipata, tantomeno trattare male un ragazzo.

0: L'estate è pazza su Radio Top Italia.
1: The summer is crazy.
0: Disco estate. Il disco estate Top Italia di questa settimana è...

anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

0: sognarti, che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Buone te, avec Top Italia!

0: ci fosse una regola che mi faccia sempre stare bene.
1: Ma dimmelo.
0: Il mio padre regole che senza rinunciare a qualcosa regge. C'è una regola per captare al meglio il nostro futuro.
1: Basta.
0: E non dimenticare

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come...